0: legislatore italiano ha avuto una lungimiranza perché ha voluto tutelare non solo gli italiani, ma anche i nostri connazionali che hanno scelto di viaggiare nel mondo. E quindi è stata una funzione che è stata instaurata 77 anni fa, ma oggi ha ancora un valore altamente sociale. Perché le generazioni, le terze, le quarte generazioni, diamo ancora assistenza nei nostri uffici, siamo in tutto il mondo, dall'Australia al Sud America, al Canada, agli Stati Uniti, in tutta Europa, ci stiamo spostando nell'est dell'Europa, così come al nord dell'Africa. Ormai non si parla più di mobilità, di migrazione, ma si parla di mobilità delle persone. Le persone si spostano da sud a nord, da est a ovest, e quindi noi dobbiamo tutelare ancora gli italiani che hanno desiderio di mobilità. Si gira oggi per studio, per lavoro, per amore anche perché. Ormai i nostri figli, i nostri nipoti, casomai sono accoppiati con cinesi piuttosto che persone, di altra nazionalità, e quindi noi abbiamo un compito ancora nuovo, per accompagnarli in questa dimensione nuova, che non è più solo la pensione, no? Ma questa dimensione proprio diversa, e noi siamo pronti per fare questa sfida.
1: Benissimo. E va bene, come dicevi, in este contexto de cambios migratorios y tecnológicos, ¿cuáles son los principales desafíos, FIDE, que enfrenta el Patronato INAS para seguir acompañando a la colectividad italiana en el exterior? Antes se hacían, ahora cambió la ley de ciudadanía, que es algo que le hemos tratado muchísimo en el programa, y bueno, también la seguridad social, etcétera, pero ¿cuáles son esos nuevos desafíos?
0: Ma noi abbiamo tecnologicamente, siamo in una fase avanzatissima. Noi abbiamo una piattaforma che vogliamo anche come Uruguay cominciare a instaurare, a installare. Chiamano da tutto il mondo, si interconnettono con la nostra piattaforma e noi possiamo svolgere il servizio. Siamo raggiungibili con un iPhone, con un'app, su un PC. Quindi noi siamo all'avanguardia rispetto a questo. Per esempio, dove è possibile firmare i documenti digitalmente, noi possiamo fare pratiche direttamente da casa anche con la firma digitale. Questa vale per l'Europa, ma anche nei paesi extraeuropei dove è possibile la firma digitale, si possono firmare i nostri documenti digitalmente e quindi non so se qui in Uruguay è possibile fare una cosa del genere e che sono. Noi abbiamo giovani che a volte chiamano da paesi, da Malta, dall'Australia, per fare un riscatto della laurea. Quindi noi siamo proprio tecnologicamente anche per raggiungere queste nuove frontiere, così come vogliamo cimentarci anche ad accompagnarli, interconnettere i paesi dove noi siamo presenti per accompagnarli anche nel ciclo di studio. C'è un
1: Certo.
0: giovane che dall'Uruguay va a fare un
1: Massimo
0: master in
1: Italia.
0: Inghilterra piuttosto che negli Stati Uniti, trova un ufficio dell'INAS anche pronto all'accoglienza per indirizzarlo, per accompagnarlo anche per trovare un'abitazione, per trovare un istituto per fare un master. Quindi ci stiamo, ecco, non siamo più l'INAS che accompagnava il migrante per poi ricevere l'assistenza sociale e pensionistica, ma stiamo affrontando nuove frontiere proprio per le nuove generazioni. E questo credo che sia una cosa molto bella, perché noi ai 77 anni che abbiamo compiuto vogliamo raddoppiare e arrivare ai 150 anni con i nostri dipendenti, i nostri collaboratori che abbiamo in tutte le sedi del mondo.
1: Benissimo. Antonio, i patronati in Italia in che situazione versano attualmente?
0: Ma la legislazione è intervenuta più volte sui patronati. Oggi i patronati sono 24, sono un numero elevatissimo, perché non tutti svolgono l'azione sociale come svolgiamo noi. L'INAS svolge tra l'Italia e gli uffici del mondo più di 3 milioni di pratiche all'anno. Di queste pratiche solo 500.000 vengono riconosciute e pagate dallo Stato italiano, comprese le pratiche che si svolgono in Uruguay, all'estero, e noi 2,5 milioni di persone li assistiamo senza ricevere niente, quindi molte volte le donazioni che vengono chieste nei nostri uffici sono necessarie per poter dare una risposta al cittadino meno ambiente che non può e che non trova nelle istituzioni, nel consolato, in un'ambasciata per quanto riguarda l'estero, ma in un ufficio comunale in Italia trova una risposta, all'INAS la può trovare, e quindi noi molte volte ci appelliamo anche ad avere un'elargizione da parte dei cittadini che possono, chi non può non deve dare niente, ma chi può dare un contributo serve per mantenere gli uffici dignitosamente aperti, perché ci sono gli stipendi anche da pagare dei nostri operatori, dei nostri dipendenti.
1: Cioè praticamente la maggior parte dello tramite delle pratiche
0: è gratuita. 2,5 milioni di pratiche sono tantissime. Noi in Italia abbiamo 1300 persone dipendenti, 180 nel mondo, tra cui voi, e quindi è un esercito, è una media azienda, e purtroppo io lo dico, il pubblico si è ritirato sempre più, i comuni non danno una risposta, la sanità non dà una risposta, e i cittadini arrivano da noi e vorrebbero una pluralità di risposte, molte volte le trovano perché noi siamo comunque aggiornati, i nostri operatori si aggiornano su tutto, trovano una risposta e quindi i nostri uffici sono sempre pieni, però quell'attività non viene riconosciuta dal governo, dal fondo patronati, e quindi dobbiamo attingere proprio dall'elargizione che i cittadini fanno volontariamente, e sono ben spesi perché ritornano a loro in servizi e in risposte puntuali.
1: Per ultimo, una tua opinione sulla, qui all'estero l'abbiamo denominata, io la chiamo anche così, non solo io, la legge della vergogna, cioè la legge Tajani sulla riforma, cioè il taglio della cittadinanza iuris sanguinis. Che cosa ne pensi?
0: Questa è stata una legge che ha voluto questo governo, quindi purtroppo c'è una maggioranza governativa, ci sono stati anche movimenti in Italia, così come nel mondo, per contrastare questa legge, non è stato possibile, molte volte ha rasentato anche il principio di costituzionalità, bisogna attendere tempi migliori, la metto così, le leggi non sono mai irreversibili, quindi una legge pessima si può cambiare, il prossimo anno ci sono le elezioni in Italia, certo molte volte in Italia viene scambiato come un abuso, no? Di una legge che è stata abusata nel richiedere la cittadinanza per poter, è un po' come l'immigrazione che oggi i paesi europei dicevano, io dico sempre come i nostri nonni, i nostri avi sono venuti a lavorare e sono stati migranti, non ci si diverte a partire dal paese di origine, no? Certo. Si parte perché molte volte c'è una guerra, molte volte c'è la sopraffazione, molte volte c'è la miseria, e quindi uno tende ad andare in un paese dove pensa che può star meglio. Non è un viaggio di piacere che uno prende l'imbarcazione, prende la costa crociere e viaggia e va a fare una crociera. Purtroppo le politiche restrittive, il sud del mondo spinge, ed è un processo irreversibile, come i nostri sono andati al nord del mondo, c'è un altro sud che è quello africano, il continente africano che spinge, e l'Italia, essendo oggi un paese di frontiera, come andavano una volta i minatori in Belgio per noi, o poi sono andati oltre l'oceano, oggi spingono verso l'Italia, ma l'Italia non è il paese di approdo, perché poi vanno in Spagna, vanno in Francia, vanno in Germania, vanno in paesi ulteriori, si spingono ulteriormente al nord. Molte volte arrivano criminali, arriva la delinquenza, ma questo è nella media, cioè sì, sì. Non è che sono tutti delinquenti, arrivano ingegneri, arrivano persone che hanno studiato, che hanno un titolo di studio. Oggi negli ospedali italiani ci sono infermieri e medici dell'est europeo, sono nei nostri ospedali perché medici non ce ne sono più in Italia con il numero chiuso. Quindi sì, sì. Questa è la storia delle migrazioni nel mondo. E purtroppo poi ci sono le politiche governative, principalmente di destra, sì, che ne fanno un cavallo di battaglia politico, ma qui non c'è niente di politica. Io dico, sulle grandi questioni del paese la politica dovrebbe avere una sola voce, di destra e di sinistra, sui temi della istruzione, della sanità, dello sviluppo. Cioè non c'è una politica di destra e di sinistra,
1: una politica di Stato dovrebbe essere,
0: ci vorrebbe una politica condivisa. Poi le politiche di prendersi a botte sono altre, ma quando manca l'istruzione in un paese, quando manca la sanità o il sociale in un paese, qui non puoi fare politica di destra e di sinistra, che ogni governo che arriva in alternanza sfascia tutto, perché poi la pagano i cittadini di partire da zero. Quindi la politica dovrebbe essere su grandi questioni, quella della mobilità anche, perché i paesi stanno invecchiando.
1: Sì.
0: L'Italia, insieme al Giappone, è uno dei paesi più vecchi del continente. Nel momento in cui il paese invecchia, ha bisogno di mobilità. La mobilità significa mettersi, ma se la mobilità costa, tutte le aziende di trasporto in Italia sono sfasciate, beh, tu vuol dire che quei cittadini li stai facendo prigionieri.
1: Sì.
0: È chiaro? Sì. Quindi non c'è una politica di destra e di sinistra, c'è una politica di efficienza che tu devi fare, così come la sanità.
1: Certo.
0: E così come l'istruzione, che è il fondamento. Non è che ogni governo che viene toglie o mette risorse a secondo di, è perché un paese avanza se tu hai un'istruzione avanzata, hai un'università. I nostri ricercatori vanno all'estero perché in Italia gli stipendi sono, le politiche stipendiali non sono in crescita rispetto a quello. Quindi un nostro giovane è costretto ad andare all'estero. Poi non ritorna più, perché poi non ritorna più, no. Non è vero che ritorna, perché i migliori ricercatori sono fuori dall'Italia, perché in Italia comunque i baroni della medicina sono tutte persone anziane, non si muovono da lì, casomai poi c'è il figliolo che pur insomma diventa esperto perché c'è il papà, chi invece ha fatto un percorso sociale, è salito insomma nell'ascensore sociale, ma non è benestante, ma ha avuto grande intelligenza, quello non farà mai carriera e quindi deve emigrare. Quindi questa è un po' la storia del paese, che hanno sofferto anche i nostri genitori, nonni, quando sono emigrati, quando sono andati via. Quindi non è cambiato, rispetto a questo non è cambiato niente. La scala insomma sociale, se tu nasci e sei figlio di un avvocato sicuramente farai l'avvocato perché hai lo studio avviato,
1: se sei figlio di un operaio
0: che devi faticare, e questo non è possibile insomma in uno stato moderno, quindi c'è ancora da fare tanto. I diritti sociali non sono mai un arrivo, non c'è un arrivo, sono sempre da conquistare giorno dopo giorno. E ecco perché il ruolo di un patronato, di un sindacato, di persone, oggi la società è sempre più individuale, no? Oggi invece c'è bisogno ancora una volta di mettersi assieme, ed è più complicato, perché il benessere un po' diffuso non ti fa più aggregare. Io sto bene in casa mia e quindi non mi aggrego più. Quando si lottava invece per il pezzo di pane ci si metteva assieme, e quindi l'affermazione dei diritti è successo in quegli anni lì. Comunque, il nostro lavoro continuerà, io ripeto, il patronato ha ancora un compito da svolgere non solo in Italia ma in tutti i paesi dove noi ci siamo. E così come in Uruguay noi vogliamo continuare adesso, io sono venuto qui a nome della Presidenza, proprio perché vogliamo non solo rimanere, ma vogliamo rilanciare in una dimensione nuova, anche con i connazionali che sono qui in Uruguay. Noi vogliamo costruire il patronato del domani per dare anche un'assistenza ai giovani, figli di connazionali ma anche non, proprio in una dimensione nuova, rinnovata, visto che oggi la società è quella della mobilità, ripeto, non quella della migrazione, non si emigra più ma si muove, oggi sono qui, domani sono, perché è veloce il trasferirsi, no? Quindi questo è molto bello, perché si contamina il mondo anche di nuove esperienze, di nuovi saperi. Quindi questo è molto bello.
1: Ti ringrazio. Antonio, è un piacere averti tenuto nel programma Italia per Tutti e buon ritorno in Italia.
0: Grazie.
2: Italia grazie. Per Tutti, bajo la conducción de Alessandro Maggi.
3: Bien, escuchamos entonces la nota que le realizáramos al vicepresidente del patronato INAS que visitara Uruguay los días pasados, a Antonio Graniero. Bueno, bastante larga la nota. Básicamente, bueno, hablaba bueno, de un poco la historia del patronato, 77 años, que sigue teniendo un gran valor social el asesoramiento de los patronatos. Después hizo hincapié en que, bueno, obviamente cambiaron las necesidades de la gente que él no habla de migración, sino que habla de movilidad, es decir, la gente se mueve por estudio, de Italia se van para Alemania, Australia, o mismo en menor medida, pero también aquí a Sudamérica, por trabajo, por estudio, a veces decía él también por amor, pero bueno, a toda esa gente, no es solo principalmente los temas de pensiones, seguridad social, como se asesoraba antes, sino que, bueno, esto ha cambiado. Para eso también, bueno, justamente la tecnología tiene su que ver. Hablaba, bueno, que él va a tener una plataforma nueva, el INAS, para poder interconectarse y, bueno, se van a poder hacer prácticamente los trámites en los países donde existe la firma digital, se van a poder hacer inclusive los trámites por online, digamos. Y bueno, justamente es para un poco para lograr captar y ayudar, asesorar a las nuevas generaciones y la movilidad, como llama él, en vez de migración, que están los italianos que están por el mundo. También destacaba que, bueno, el patronato INAS realiza un montón, los patronatos reciben de un fondo patronati que se reparte solo por algunos trámites y, bueno, hace millones de trámites al año y hay una parte de estos trámites que no son remunerados, 2,5 millones de trámites que son gratuitos, ¿verdad? Y bueno, ya hace algunos años que quienes pueden pagar, bueno, pagan una contribución por el trámite y, bueno, de esa manera ayudan al instituto, porque decía, bueno, son números grandes, ¿verdad? En Italia existen 1,300 funcionarios del INAS y 80 en el exterior, entre los cuales estamos los de Uruguay. Después lo consultamos sobre la ley de ciudadanía, esta nefasta, como yo decía, la ley de la vergüenza, esta reforma que cortara los derechos de ciudadanía por transmisión sanguínea y iuris sanguinis. Y bueno, lo que nos decía un poco es que, bueno, las leyes nunca son para siempre, y menos si son malas leyes. Y bueno, el año próximo hay elecciones en Italia y, bueno, espera que en ese sentido haya un cambio. Y bueno, un poco era eso, esos fueron los puntos más salientes de lo que nos dejaba Antonio Graniero en esta nota. Y bueno, queríamos, de esta manera nos parece muy importante su presencia aquí, y no se da todos los días, y poderla compartir y saber un poco en qué está. Después también él desarrollaba un poco, bueno, la situación, digo, de los salarios en Italia son bajos, la mayor emigración, médicos y científicos emigran, mucha cantidad son jóvenes. Después habló también de la... bueno, de la falta de natalidad, digamos, el déficit demográfico de Italia, en fin, toda esa temática que hoy golpea no solo Italia, pero bueno, en este caso hablaba de Italia. Vamos ahora a escuchar una canción de Rafael Agarrá, Felicità, ta, ta, y luego a la segunda tanda el día de hoy.